Questo iota mai, per questo forse or non t'amo più, e più non ti chiamai la mia bambina dal vestito blu. Non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor, non l'hai più, non l'hai più.